0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Italiana, allora solo Vicky, come on.